Adiutore nostri, in nomine Domini, Domine che salio razione meglio, Domine svobisco, oriamo testo reversa, trance di creatura esista, prestimo legno, ed un antandium tuo, per sopicipia per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto, vieni potente, Padre,